0: Rumba FM.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazao. Cocaine, cocaine.